Waka Troya, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

duesca a sbaglia strada e fra qui oltre con la spada sta cadenta o a cantanca sta cadenta e già capla che te se te il dio da tit ma fa che finché la falso falso dio lor l'ancupà e domande scusa a passa fus per pagura che il che scappa la te e in ciù da una cosa ma cantanca me sun che più in cima sta montagna

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro, e il vento che parlava con la stessa voce di vita.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi tristi.